0: eccoci da ora anche ufficialmente in diretta su Share Radio.
1: Confermo, siamo in diretta, miracolo!
0: A volte avvengono. E per iniziare questa seconda parte del nostro programma e la prima in diretta, lascio la parola ad Alessandro, che è un ospite di uno dei nostri appartamenti di PD Niguarda e che ci vuole raccontare un po' la sua esperienza, il suo vissuto. A te, Alessandro.
2: Grazie, Valeria. Niente, io mi chiamo Alessandro Aiello, sono un utente della Coplotta contro l'emarginazione. Sono in questo percorso in residenzialità leggera da 3-4 anni. Prima ero a Sesto San Giovanni con altri ragazzi, poi mi sono...
0: Hai cambiato appartamento,
2: sono con altre persone.
0: Quindi hai conosciuto un sacco di persone in questi anni.
2: Sì.
0: Com'è stato conoscere queste persone?
2: Interessante. Anche conoscere persone di altre etnie.
0: Età anche, no?
2: Età,
0: esperienze.
2: Sì. La maggior parte lavorano. Adesso sto facendo un percorso insieme con il consorzio SIR, grazie alla Coplotta.
0: E lavorare in salute.
2: Lavorare in salute mentale. Frequento alcuni corsi di corso cucina.
0: Non siamo così.
2: Esatto. Laboratorio cucina.
0: Diciamo che
2: quando...
0: esatto, facciamo dei laboratori di socialità che su vari aspetti, quindi la cucina è uno di quelli, e anche però so che tu sei molto appassionato di bullying.
2: Sì. Niente, adesso in questo periodo sto facendo del volontariato presso la fondazione Caritas,
0: forse Casa della Carità.
2: Casa della Carità, e vado lunedì mattina, 4 ore, e niente, sto cercando lavoro in questo periodo, sono un po' più tranquillo.
0: E so anche, correggimi se sbaglio, che da un po' di tempo partecipi anche a un gruppo per uditori di voci.
2: Sì, è durato 8 mesi, lo sto portando ancora avanti.
0: Ti piace?
2: Sì. Mi aiuta molto. Sono con due persone, una ragazza e un ragazzo, poi ci sono altre persone che aiutano,
0: con i quali condividere l'esperienza,
2: le esperienze
0: e trovare delle strategie, vero, comuni per affrontare
2: le voci, per affrontare la vita, la giornata in modo tranquillo, senza possibilità che queste voci mi diano fastidio, ecco.
0: Ok, grazie mille Alessandro, e a proposito di questo lascio la parola a Silvia Molon, che ci parla proprio di questo gruppo Voci. Grazie Ale.
2: Grazie a voi.
3: Ringrazio anch'io Alessandro per il suo contributo. Il gruppo per uditori di voci, che si chiama Se ne può parlare, è stato pensato da Cooperativa qualche anno fa, proprio per andare un po' a coprire un'esigenza che avevamo un po' raccolto rispetto alle nostre esperienze, che vi era un po' una mancanza di un supporto di gruppo rispetto all'esperienza per gli uditori di voci. Abbiamo quindi fatto 2 anni fa una formazione

0: con l'Associazione Nazionale Sentire le Voci, e poi abbiamo istituito un piccolo gruppo tra colleghi e colleghe sia di cooperativa che un collega, un educatore del CPS di Sesto, per andare un po' a pensare a costruire questo percorso. Questo l'abbiamo fatto perché abbiamo ritenuto che fosse un tema che dovesse essere affrontato e preso con le giuste attenzioni e le giuste modalità e la giusta formazione. Abbiamo iniziato da gennaio, siamo molto contenti di questo, di come sta andando, della partecipazione delle persone, e l'obiettivo del gruppo è avere uno spazio in cui poterne parlare, potersi confrontare, perché la cosa che sta un po' emergendo è che le persone uditori di voci spesso non ne parlano, e quindi un'esperienza che viene vissuta molto individualmente. Quindi anche per questo il titolo del gruppo è proprio Se ne può parlare, per trovare delle strategie per poter stare meglio. Grazie.
1: Grazie Silvia.

0: Ok, ciao. Siamo rientrati sempre in diretta dal Teatro Franco Parenti di Milano ed è con noi un altro ospite di Come Project. Lascio la parola a Giovanni.
1: Ciao, piacere a tutti di conoscervi, virtualmente non. E sì, sono qua con Come Project, che è all'interno dell'associazione Aiutiamoli, per fare una piccola installazione artistica collettiva che si concentra sul tema del cambiamento e della trasformazione. Quindi chiediamo alle persone partecipanti a questa giornata di pensare a un giorno del passato o del futuro, quindi un giorno in cui è cambiato qualcosa, un giorno in cui vorranno attuare un cambiamento, e scrivere su un'agenda nella giornata che hanno pensato quale sarà questo cambiamento o qual è stato questo cambiamento. La scrittura sull'agenda viene poi scannerizzata e fotocopiata in modo che entri a far parte di letteralmente una spartitura musicale, così da comporre un'unica melodia di storie che si intersecano nel passato e nel futuro, che soprattutto intersecano le
0: storie di ognuno, no? Immagino.
1: Esatto, le storie di ognuno e basta. Infatti, tra l'altro, partiamo proprio da un'agenda trovata al mercato, quindi già un'agenda del 1997.
0: Che già quella è una storia.
1: Esatto, di una persona che era ossessionata con i soldi, tra l'altro. E basta.
0: Beh, un po' l'idea anche del diario, no? Che si faceva da adolescenti, da ragazzini, no? Diario segreto.
1: Sì, e soprattutto anche un po' questo senso di agenda, no? Quindi di dover fare, quindi proprio questo anche senso di proattività nel cambiamento e come movimento attivo proprio.
0: Quindi sia a livello organizzativo, ma anche a livello di riflessioni, di pensieri.
1: Di intenzione.
0: Ok.
1: Intenzione, che può essere un'intenzione, può essere quindi un cambiamento che è avvenuto per cause esterne o per cause interne, no? Ma che comunque ha, diciamo, in qualche modo attivato una strategia di sopravvivenza e poi di benessere.
0: Certo. Bene, anche perché ne parlavamo anche prima, in questo periodo storico in particolare il disagio giovanile è proprio un tema abbastanza, diciamo, caldo, purtroppo, e quindi ben vengano tutte le occasioni, le associazioni e le opportunità, insomma, che parlano sia di prevenzione e anche di azione, come dicevi.
1: Sì, nello specifico Come Project mi occupo di realizzare delle pubblicazioni create e stampate sul momento, attaccando un pannello solare a una stampante che portiamo direttamente in strada. Chiediamo quindi ai ragazzi di intervenire sulla stampante con la scrittura o il disegno e di stampare proprio sul momento delle riviste oppure di fare delle installazioni visive all'interno di spazi urbani.
0: Bello, perché c'è anche il tema quindi della creazione urbana e della così sentirsi parte di una comunità partendo anche dai luoghi, no?
1: Anche di riappropriazione del luogo attraverso il racconto della propria identità.
0: In un mondo dove siamo solo sui social è ancora più importante questo.
1: Sì, ma anche sono delle azioni anche contro la privatizzazione dello spazio pubblico e della riappropriazione da parte della cittadinanza dello spazio pubblico. Operiamo infatti anche in delle zone della città dove la piazza non è più di proprietà del comune, ma è di un'azienda privata che concede il passaggio, ma non lo stazionamento, diciamo, stare fermo all'interno dello spazio. E quindi è anche proprio in realtà evidenziare come la persona e il cittadino con la propria presenza, il proprio essere, il proprio pensiero, quindi la propria capacità immaginativa, in realtà occupi lo spazio e lo faccia suo.
0: La famosa cittadinanza attiva, diciamo, che è sempre più importante in questo periodo storico.
1: Sì, ma anche proprio l'idea di a volte litigare, cioè anche scontrarsi proprio in maniera gentile, non violenta, esatto, con questi tipi di colossi di cambiamenti. Sì. Anche, no?
0: Va bene, grazie mille Giovanni per la tua testimonianza. Adesso una pausa musicale e poi rientriamo. A tra poco.

0: della ragione, l'ho sulla testa, c'è un elenco di tutte le radio e web radio collegate. No? Sì, no, no, ma più tardi, io entro stasera è online e quindi tu trovi nel banner a destra tutto l'elenco delle varie web radio che ci sono. Noi siamo Radio Venta e un'altra pagina e clicchi su uno dei podcast che ci sono. Chiaramente quello in alto è Ricci.
1: Ok, grazie.
0: Perfetto. Ok, perché io in cuffia ciao, sento un sacco di rumore, ciao, sento un sacco di rumore, ma probabilmente il rumore della sala che

spiegami che cosa stiamo facendo. No, è un progetto, di progetto, tutto.

0: Eccoci qua ritrovati. Vi volevo presentare un'associazione, un progetto che si chiama Piano Urbano, di cui fanno parte delle operatrici che appunto fanno delle attività con queste persone, con questi utenti del piano, che beneficiano del piano urbano. Abbiamo qui Luna, che è un utente, ci racconterà cos'è il piano urbano. Prego, Luna.
1: Ciao, piano urbano.
2: Devi parlare molto più forte, perché devi sapere che questa postazione è un po' arrangiata, quindi dobbiamo adattarci.
1: Va bene.
2: Vai.
1: Allora, Piano Urbano, che è un'organizzazione di supporto per la salute mentale, quest'anno per il quinto anno consecutivo porta un fumetto dedicato alla giornata della salute mentale, creato da alcuni noi utenti, tra cui appunto me e qua vicino la mia collega Sara. Il protagonista quest'anno del fumetto è stato Chobi il capibara. Il capibara è anche il simbolo rappresentante il fumetto di Piano Urbano, e abbiamo scelto come tematica principale le difficoltà che una persona in età di giovane adulto può incontrare dopo aver finito la scuola, non sapendo bene che strada prendere. Se in modo sintetizzato abbiamo provato a raccontare il disagio che una persona può incontrare paragonandosi ai propri coetanei, il confrontarsi con gli adulti vicini per ricevere supporto e idee su cosa fare, e soprattutto abbiamo premuto tanto il tasto sul non sentirsi in difetto nel non sapere ancora che cosa fare della propria vita, e abbiamo anche evidenziato fallire, sbagliare, provare sono punti importanti per capire qual è la propria strada, chi siamo noi per trovarsi. Abbiamo scelto proprio Chobi il capibara perché abbiamo immaginato durante il racconto che lui nel ricercarsi alla fine appunto arrivi a lavorare con noi a Piano Urbano come simbolo, come mascotte. Ci è piaciuta appunto come idea.
0: Ho capito, ti ringrazio della tua spiegazione. Vuoi parlare qualcun altro? Tu vuoi parlare? Come vuoi. Comunque sono d'accordo con te che fallire e sbagliare è una cosa molto... Cioè, nel senso, si può dal fallimento si può rinascere come la fenice, io chiamo la fenice dalle ceneri, insomma, ecco. Anch'io soffro di disagio psichico e anch'io sono, dopo tanti anni di malessere, adesso ho un lavoro e riesco a avere una miglior vita possibile. Quindi ti ringrazio per la tua testimonianza. Grazie mille, Luna. Ciao a tutti, ciao.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille a voi.

0: Eccoci, bentornati. Siamo ancora una volta in diretta dal Franco Parenti con Radio Menta ed è con noi Nicola Migone del Paranoia Festival.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ecco, raccontaci un po' di cosa si tratta.
1: Allora, Paranoia Festival è un'iniziativa nata a Milano nel 2023 da un gruppo di all'epoca 19enni che sull'onda di una riflessione che prima era naturalmente singolare poi diventata collettiva si sono chiesti: ma noi effettivamente riusciamo a chiederci come stiamo? A questa domanda questo gruppo di 19enni non hanno trovato né risposta né soprattutto un luogo, un tempo, degli spazi in cui farsi questa domanda, e quindi hanno preso l'altra grande caratteristica in comune che teneva assieme questo gruppo, oltre ovviamente a farsi tante domande, ovvero quella della musica, dell'arte, della cultura, di una grande passione per queste discipline, e gli è venuta l'idea di creare un luogo fatto con le geometrie della generazione Z in cui l'arte e la cultura fossero un modo, un veicolo per portare i ragazzi a vivere la comunità, una comunità in cui queste domande si potessero fare assieme agli adulti, si potessero fare assieme alla comunità scientifica, per finalmente avere un luogo in cui parlare di salute mentale anche con i giovani, in cui i giovani sono protagonisti.
0: Direi che questo è molto importante. Ne parlavamo anche prima con l'ospite precedente del periodo storico in cui stiamo vivendo, attenziona molto questa necessità, insomma, di dare spazio ai pensieri e alle riflessioni delle generazioni più giovani, e mettendo insieme appunto anche la parte più musicale, oltre alle parole appunto c'è anche la musica, è una musica che racconta i giorni d'oggi, insomma, no?
1: Esatto, noi diciamo sempre, io ci scherzo su, che la musica è il tessuto connettivo del nostro non detto, che sembra una frasona da comunicato stampa, ma che in realtà è veramente il principio con cui poi Paranoia Festival è nato, cioè usiamo l'arte, che è una cosa comprensibile, una cosa che riesce ad arrivare a tutti, per fare domande e soprattutto per attirare i giovani nei luoghi in cui le domande si possono fare. Sempre di più viviamo in una società in cui vivono gli slogan, in cui i tempi sono brevi, la costruzione delle opinioni è sempre più faticosa. Ecco, se riuscissimo a utilizzare l'arte, nel nostro caso la musica, per creare questa casa in cui le domande, i tempi si possono prendere e fare, effettivamente potremmo realizzare una rivoluzione.
0: E festival, perché appunto organizzate proprio dei veri e propri concerti, giusto?
1: Organizziamo dei concerti. Un Paranoia Festival è composto da più di 14 appuntamenti normalmente in media, in cui tra talk, laboratori, act di performance visive e non solo, musica ovviamente, ci si cerca di fare domande sulle tematiche riguardanti il benessere mentale dei giovani e non solo. Paranoia Festival, ripeto, come detto prima, è nato a Milano, ma oggi nel 2026 vive in tre città, Bergamo, Milano e Torino, in qualche modo porta quell'equazione che è stata vincente nel capoluogo lombardo anche in altri territori del nord Italia per ora.
0: E il prossimo appuntamento?
1: Il prossimo appuntamento dei festival è il 13-14 novembre a Torino, all'OGR, sarà un grande evento considerando anche una location di grandissimo prestigio. Per chiudere questo cerchio e questo percorso che abbiamo iniziato a maggio a Bergamo, si è proseguito a Milano a settembre e appunto si concluderà a Torino il 13-14 novembre.
0: E visto in tempi social, avete una pagina Instagram?
1: Abbiamo una pagina Instagram, paranoia.festival, il sito paranoiafestival.com e tutti i social che in qualche modo ci accompagnano e accompagnano il racconto di questa iniziativa.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Grazie a voi.

0: Ed eccoci qua in diretta dal Teatro Franco Parenti, dove si sta svolgendo la giornata mondiale, non azzecco mai, della salute mentale. Ci sono moltissime cooperative, gruppi, un po' di interviste le abbiamo sentite di già con la mia collega Valeria. Il nostro regista Paolino ha dato un colpo al tavolo.
1: No, no, non sono stato io.
0: Sono stata
1: Ti giuro.
0: io,
1: Ah,
0: sì.
1: ok.
0: Paolino, che ci dici?
1: Ma niente, a domanda
0: Allora, che
1: rispondo.
0: cosa pensi? Per esempio, per una persona che si vorrebbe avvicinare alla nostra radio, che magari ha la passione per la musica, secondo te quale sarebbe il percorso giusto?
1: Vabbè, noi siamo soliti dire sempre i nostri contatti, come scriverci, come. Anche il nostro indirizzo proprio via Thomas Edison a Sesto San Giovanni. Io spenderei più una parola su questo, definiamolo laboratorio di Radiomenta, che io in questi 10 anni che mi occupo della radio ho più volte raccontato della radio in questi termini, nel senso che la racconto come una squadra, cioè Radiomente è composta da una squadra di persone le quali ognuna con le proprie difficoltà, nonostante le proprie difficoltà, fa il suo pezzo. E
0: Beh,
1: quindi
0: questo è
1: il
0: molto
1: prodotto
0: vero.
1: finale è il lavoro di tutti. E poi la capacità, perché cioè, per il momento è un fatto che non si può smentire, la capacità di accogliere.
0: Sì, questo è
1: Quindi,
0: vero, lo dicono proprio tutti, anche quelli che sono magari passati per
1: anche
0: un
1: chi è passato
0: periodo.
1: solamente per poco, però è stato sempre, come posso dire, avvicinato da persone capaci di accogliere. E questo è importantissimo quando si fa un'attività, un laboratorio. Poi, io sono dell'opinione che potremmo parlare a lungo delle attività proposte da strutture, eccetera. Io sono molto critico perché non ritengo che tutte le attività vadano bene per tutti.
0: Ah, questo è sicuramente
1: Cioè,
0: vero.
1: il laboratorio, l'attività proposta va bene se alla persona interessa, se alla persona piace, se alla persona produce, se questo produce un beneficio.
0: Veramente.
1: Altrimenti no,
0: Se,
1: no.
0: che deve essere un passatempo
1: No, altrimenti
0: come.
1: poi veramente si finisce per essere degli intrattenitori.
0: Sì, che invece a noi interessa partecipare tutti a un stesso livello, un livello orizzontale. Ovviamente il nostro regista Paolino ha delle competenze tecniche, ma prima delle competenze tecniche, con le competenze tecniche viene anche la passione, la voglia di stare insieme e di
1: Ma
0: accogliere.
1: va bene, io sono un appassionato, oggi un po' meno, di informatica. Quindi quando sono arrivato a quella che sarebbe poi diventata Radiomenta, perché non c'aveva neanche ancora il nome, tantomeno il format, cioè, mi è venuto quasi spontaneo occuparmi della parte tecnica. Però tutto quello che oggi riesco a fare tra mixer, schede audio, eccetera, eccetera, l'ho imparato strada facendo.
0: E questo
1: Perché
0: sì è
1: in una cosa che
0: importante.
1: mi piaceva, e quando una cosa ti piace, cerchi di approfondire.
0: Infatti noi cerchiamo persone che vogliano venire alla nostra Radio Menta Canguro, nella nostra sede di Sesto San Giovanni, ci potete contattare per email che è scusate, chiocciolacoplotta.org, ci potete seguire sull'app di Radio e a noi, appunto, come giustamente sottolineava Paolino, ci interessano persone che abbiano voglia di crescere, di conoscere, di stare insieme e ovviamente di fare musica. Tutti, magari, non tutti abbiamo esperienza di radio, ma insieme si cresce e si fa una cosa che ci diverte e ci piace. Infatti ci sono veramente poche defezioni e le defezioni sono solo in caso di gravissima malattia, vero
1: No,
0: Paolo?
1: vabbè, sono capitate diverse persone che hanno sperimentato la radio, poi evidentemente non era la cosa che a loro piaceva e quindi non, cioè hanno scelto di non venire più. Invece la maggioranza delle persone che viene in radio e gli piace, poi non vanno più via.
0: È vero, vogliamo salutare i radiolanti che non erano con noi e che erano con noi. Ricordiamo Anita, sì.
1: Anita era qui
0: e Anita era
1: poi
0: qua,
1: è andata via,
0: è
1: sì.
0: Dovuta andare via. Sciro, Mario che era presente, sì. Marco Introzia, gli diciamo il cognome, spoileriamo.
1: Elena,
0: Vittorio, e salutiamo anche gli amici Luchino e Gennarino che sappiamo ci seguono.
1: Ne abbiamo sicuramente dimenticato qualcuno, però ci
0: perdoneranno. Massimo, ci stavamo dimenticando Massimo, e poi Valeria, Silvia, insomma sono tante le persone, Antonio, Roberto, che sono passate dai nostri microfoni, e di solito quasi tutti dicono mi ha aiutato ad aprirmi di più e magari avere più fiducia in me stesso anche per un'eventuale attività lavorativa, o comunque prendere coscienza che bisogna fare quello che ci fa star bene e che ci piace. Secondo ognuno, come si dice, non tutti i gusti sono alla menta, come si dice a Napoli?
1: Non lo so, io non sono napoletano.
0: No, dobbiamo cercare. Ci siamo dimenticati Biagio,
1: no,
0: il nostro
1: pozzo. Lasciamolo stare dov'è, che non lo vedo neanche, non so dove sia.
0: Io temo che
1: eccolo
0: faccia
1: lì,
0: danni
1: sulla nostra destra.
0: Sembra che sia in giro a far danni.
1: È al telefono, forse ci ascolta in diretta. Ci ascolta in diretta. È timido,
0: timido.
1: Tiene quei 2 metri di distanza.
0: Timido, non è la parola che userei.
1: Sì, infatti.
0: Allora, comunque volevo dire ancora una parola su Share Radio, che è una radio ombrello che ci ospita su internet. Sono numerose le realtà presenti in Share Radio, sono tutte molto interessanti. Magari non ve l'abbiamo ancora detto, trasmettiamo in diretta tutti i mercoledì, tutti, anche in agosto, dalle 10:30 alle 13 più o meno, e dai nostri studi di Viale Edison a Sesto San Giovanni. Il numero non lo dico perché non lo so mai.
1: Credo che sia 438.
0: Ma sì, ma comunque dove vedete la luce...
1: Sì, perché poi tutti gli altri sono chiusi, per cui
0: esatto.
1: Siamo gli unici aperti.
0: E cosa ci sentiamo, regista?
1: No, io volevo...
0: volevi ancora dire delle
1: cose? No, perché non ci siamo coordinati, quindi...
0: Basta, non gli ho dato retta, non gli ho dato retta.
1: No, volevo... Allora, innanzitutto volevo passare una notizia che oggi mi sembra anche il luogo e la giornata giusta, diciamo. Il prossimo sabato...
0: Sì, giusto, hai ragione.
1: Quindi sabato 17 a Milano, alla Casa dei Diritti, in Via De Amicis 10, giornata intera, c'è un convegno sui diritti e la salute mentale, è organizzato da Amnesty International.
0: Sì.
1: A questa giornata di lavoro parteciperò anch'io nel pomeriggio, una tavola rotonda, insomma, che durerà quasi 2 ore, quindi c'è tanto da poter dire. E niente, e io parlerò il mio, cioè le cose che dirò sono inerenti all'associazionismo, quindi al protagonismo degli utenti in salute mentale, all'esperto in supporto tra pari, cosa che io sono, e poi il territorio, come può funzionare il territorio come strumento integrato alla cura.
0: E ricordiamo anche, a questo proposito mi è venuto in mente la RUL.
1: Sì, io sono anche...
0: lo so.
1: Sono il presidente ancora per un po', probabilmente, perché mi piacerebbe dopo tanti anni passare un po' il testimone. Comunque
0: la rete
1: utenti salute mentale Lombardia è nata nel 2014, associazione composta esclusivamente da persone che hanno o hanno vissuto la fragilità in salute mentale, e che vuole essere l'associazione interlocutrice, quindi la voce diretta dei diretti interessati presso le istituzioni.
0: Mi sembra un'ottima idea.
1: Un compito abbastanza difficile, però è necessario che le persone in carico ai servizi di salute mentale in Lombardia almeno abbiano una voce rappresentata da loro pari.
0: È vero, anche perché ognuno deve parlare e deve far sentire la propria voce.
1: Sì, non vorrei entrare in conflitto, però
0: no,
1: fino
0: certo.
1: ad oggi, cioè fino a poco fa, ma ancora oggi posso dire che la nostra voce a livello maggioritario è rappresentata dai familiari, e io credo che sia giusto invece ascoltare i diretti interessati.
0: Secondo me hai assolutamente ragione, e quindi di nuovo estendiamo a tutti e a tutte l'invito. Scriverci, a partecipare in radio e soprattutto a partecipare a questo momento importante di sabato 17 ottobre alla Casa dei Diritti in via del Mondo di Amicis. Potrete vedere anche il nostro Paolino e altri
1: portate
0: ospiti.
1: Portate le bandierine.
0: Ovviamente, forse porterà la pastiera, io vi dico... E basta la pastiera.
1: Vabbè, potrei farcela pure perché la sala è piccola, magari riesco.
0: E allora facciamo sentire la nostra voce.
1: Sì, volevo dire un'altra cosa, scusami. Microfono ormai.
0: Adesso non lo fermiamo più, no?
1: No, non voglio monopolizzare, però volevo dire due cose perché prima Luca ha parlato dell'esperto in supporto tra pari. Come è giusto che sia, ognuno ha una visione, ha un. Vedere cose anche diversamente, sì. E quindi volevo fare, non c'ho niente di scritto, spero di non dimenticarmi, però io sono stato anch'io una persona che è stata in carico ai servizi di salute mentale qui a Milano per molti anni. Oggi i miei rapporti con il servizio sono prevalentemente di lavoro, perché non ho più rapporti personali con i servizi. E da un po' di io ho iniziato nel 2014 a lavorare in cooperativa lotta contro l'emarginazione, facendo pochissimi, piccolissimi passi, e grazie al progetto Forum di cui abbiamo parlato prima. È un processo che è maturato col tempo. Oggi sono un socio lavoratore, dipendente a tempo indeterminato, eccetera, eccetera. Diciamo che per quello che mi riguarda, l'esperto in supporto tra pari è la persona che è vero che ha avuto, cioè che fa bagaglio del proprio vissuto, ne utilizza parte quando serve come confronto con l'altro. E quindi il sapersi confrontare con l'altro è una pregiudicante, dice così?
0: È un assoluto sine qua non.
1: Ok,
0: cioè.
1: È quella roba lì, sì. E poi altri requisiti importanti sono quello dell'empatia, del lavorare in squadra, del sapersi anche esporre e soprattutto di concentrarsi sul bene e il benessere dell'altro, ma tenendo, diciamo, quella sottile linea di confine che c'è tra la relazione d'aiuto tra pari e il rapporto di amicizia.
0: È vero, che, non è facile,
1: che non, immagino. Che non deve essere, che è molto labile a volte, però non bisogna perdere di vista questa piccola linea sottile. Fermo restando che io nel mio lavoro, quando riesce, perché poi incontri persone con le quali non scatta quel meccanismo virtuoso.
0: Non riesci a creare una relazione.
1: E quindi è giusto che non si vada avanti, però quando invece le cose funzionano, io credo di poter dire di essere una persona che si spende tanto per,
0: senza dubbio,
1: per dare una mano al mio pari. E mi piace moltissimo la formula della relazione uno a uno, quindi accompagnare l'altro alla riacquisizione dello stato di cittadino, diciamo.
0: È vero,
1: quindi,
0: a pieno titolo.
1: E quindi, vabbè, niente, se no faccio un monologo che non finisce
0: più.
1: Ma
0: magari dici velocemente, sì, come si diventa esperto tra pari, quindi diciamo noi di solito lo chiamiamo esperto.
1: Vabbè, la ricetta non lo so perché ognuno ha la sua.
0: Ma consigli un corso?
1: Allora, no, sì, io dico, in base alla mia esperienza, ho maturato un senso di consapevolezza e di autonomia, un percorso di empowerment abbastanza solido. A questo è venuto un corso di formazione che, per quanto possa essere valido, forte, indispensabile, non ti fornisce comunque tutti gli strumenti. Gli strumenti poi li acquisisci con l'esperienza sul campo e soprattutto quando riesci poi a poterli esprimere, perché il fatto di essere assunto in una cooperativa, come un'azienda così, a fare, cioè, devi incontrare la fiducia degli altri, la fiducia dei colleghi che devono fidarsi del lavoro che fai. E questo è fondamentale, perché se non c'è questo non si lavora bene.
0: Non si può lavorare,
1: non si può lavorare, sì. Però sicuramente non è che è persona con fragilità, fa il corso, diventi espo.
0: No,
1: insomma, assolutamente non è
0: come
1: così.
0: Come per tutti, non è un lavoro per tutti.
1: Ci sono moltissime persone che hanno raggiunto traguardi notevoli, che hanno mille capacità e mille risorse, ma non quelle che servono per intraprendere, innescare una relazione tra pari. Una relazione d'aiuto, soprattutto.
0: Esatto. Io direi due parole sulla mia esperienza. Io sono un'educatrice professionale e appena sono arrivata in radio, io non sono in radio da 10 anni, sono stata immediatamente accolta e la figura dell'ESP secondo me è fondamentale, nel senso che una persona che per me è uguale a me, laurea, non laurea, chi se ne importa, e che porta una capacità, una connessione, una voglia di relazione e un'intesa che magari qualche volta anche i migliori titoli universitari non ti possono offrire. Possiamo dire che il lavoro dell'educatore, dell'ESP e in generale per chi vuole lavorare o anche essere volontario nella salute mentale, la cosa molto importante è averne voglia ed entrare senza pregiudizi.
1: Ok, ascoltiamo allora un po' di musica
0: ma
1: adesso.
0: Sì, dai. Vai.

0: Ecco, ci siamo rientrati con un'enorme sofferenza del regista.
1: Sì, volevo sentire questo pezzo che è bellissimo.
0: Ha dovuto interrompere bruscamente questa meraviglia. E, però è l'occasione importante perché abbiamo qua con noi Anna Giovannini, che è la responsabile del progetto R3 Recovery in Rete, progetto al quale ho il piacere di collaborare. Tre, perché

0: continuità rispetto alla prima sperimentazione, perché questo è stato, la prima edizione è stata una sperimentazione, sia per indicare effettivamente un lavoro al cubo, ovvero che si espande non solo come rete di partenariato, ma effettivamente anche come rete di formale e informale, rete cittadina, rete dei CPS della città di Milano e ovviamente rete dei beneficiari e familiari dei beneficiari. Quindi R3 nasce grazie alla coprogettazione con il Comune di Milano, Ufficio Welfare, direttore Marco Papa, che ringraziamo sempre molto per disponibilità e anche per essere parte sempre proattiva di nuove proposte e nuove idee. Nasce con l'intento di mettere assieme delle offerte del terzo settore per persone che stanno attraversando il disagio psichico, che molto spesso è purtroppo connotato da pregiudizi, stigma e difficoltà effettivamente di affermazione. Noi nel nostro piccolo, nel nostro lavoro quotidiano, in realtà, mettendo un po' al centro dell'intervento il beneficiario stesso, cerchiamo in qualche maniera di elicitare le sue risorse, di puntare tutto sulle sue risorse, ma non in una maniera autoreferenziale o individuale, bensì cercando di dare delle opportunità affinché queste risorse, che già da qualche parte esistono, magari poche, magari piccole, ma che già esistono, possano in qualche maniera rafforzarsi e essere utilizzate per diventare di nuovo attori proattivi della propria comunità, della propria rete e specialmente del proprio percorso individuale di vita. Quindi questo progetto è arrivato alla terza annualità, sempre grazie all'impegno del Comune per far sì che ci fosse quest'anno di proroga. Arriveremo fino a maggio del 2027, sicuri che in qualche maniera poi si possa sempre cercare il modo per far sì che le cose che funzionano, e che funzionano, mi permetto di dire, anche bene, possano continuare grazie a dei nuovi sovvenzionamenti, grazie a nuovi interventi finanziari.
1: Lo speriamo, ovviamente. Sì, un po' l'idea che quindi la salute mentale non sia solo cura del sintomo, ma soprattutto realizzazione di un progetto a 360 gradi che appunto metta al centro la persona, quindi non sulla persona ma con la persona. Un po' questo, insomma, il caposaldo del progetto di R3. Grazie allora, Anna, e poi dopo la pausa musicale cercheremo di intercettare anche dei collaboratori di cooperative, enti, associazioni che fanno parte della rete di R3. A tra poco, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Te ne vai, dici due cose, vai, parla bene di me, parla bene, non so, te lo dico io cosa devi dire. Va bene. E noi lavoriamo. Hai provato a ascoltare la diretta?
3: No, è andata a fare qualcosa.
2: Non hai ascoltato?

0: non quello. Lui
1: magari
0: lui
1: un giorno
0: diceva,
1: avremo un posto anche nascosto pur distante.
0: che praticamente che non è andato. No,
2: gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà.
3: Vai.
2: E rivela il tuo sorriso come una stella, se vorrai, per stasera andrebbe bene.
0: Andiamo.
2: Anche così. E non servirà più a niente la felicità.
3: Pronto, bentornati. Oggi abbiamo una persona che è una educatrice del corso di Via Plebisciti a Milano. E niente, oggi sono qui per fare un'attività di uncinetto molto bella che ho fatto anch'io. Mi sono molto divertita e molto emozionata. E vi lascio la parola a Camilla.
4: Ciao, ciao a tutti in ascolto e grazie per questo spazio di parola. E noi siamo qui oggi alla Giornata Mondiale della Salute Mentale con un laboratorio appunto di uncinetto in cui intrecciare fili è un po' la scusa per intrecciare anche relazioni con chi passa dal Teatro Franco Parenti tra un laboratorio e l'altro. E la nostra idea è stata quella di appunto invogliare le persone a fermarsi letteralmente un attimo al nostro tavolo e sperimentare un'attività lenta, diversa da quello che si fa di solito nella frenesia di tutti i giorni, e abbinarla anche a una piccola riflessione, una domanda che era un po' di tempo che ci ponevamo con il nostro gruppo del centro diurno di Corso Plebisciti, ovvero: che cosa vorresti sentirti davvero dire o cosa avresti voluto sentirti dire in un momento in cui non sei stato al top, in cui non sei stato bene? Perché pensiamo che sia una riflessione importante anche sapere queste cose per chi sta accanto. Chi sta accanto perché è un operatore, chi sta accanto perché è un familiare o è un amico, oppure appunto anche un vicino di casa, insomma, sentire dal diretto interessato qual è la cosa di cui ho veramente bisogno. Poi molte volte abbiamo scoperto che magari c'erano risposte molto diverse, da chi diceva no, io voglio che mi mollino tutti quanti, voglio i miei spazi, stare da solo, e altri invece no, non lasciatemi solo in quel momento, ho bisogno di vicinanza. E quindi era bello anche mettere insieme le esperienze di tutti. E tutto questo accompagnato appunto, abbinato alla pratica dell'uncinetto, dell'intreccio dei fili che hai sperimentato.
3: Quindi voi avete dovuto imparare prima voi e poi insegnarlo agli altri, giusto?
4: Abbiamo avuto la fortuna di avere delle ottime maestre che sono delle volontarie dell'associazione Le Sciure di Milano, che vengono lunedì pomeriggio al nostro centro diurno, e attualmente ci stiamo trovando in un bar di via Piolti De Bianchi, quindi chi volesse unirsi ci trova alle 2:30 del pomeriggio tutti i lunedì, e quindi ci hanno insegnato i rudimenti di uncinetto e piano piano il gruppo si sta allargando, e quindi abbiamo appunto queste ottime maestre.
3: Vi ringrazio molto Camilla e verremo magari a trovarvi, va bene?
4: Volentieri. Se posso aggiungere un'ultima cosa, il nostro centro diurno è qui oggi anche con una mostra fotografica, quindi se vi capita di passare dal Parenti, anche se siamo agli sgoccioli del tempo di questa iniziativa, e si affaccia proprio all'ingresso, c'è una mostra di fotografia analogica che alcuni dei nostri delle persone che ci frequentano ha realizzato sotto la guida del fotografo Cesare Snelli in collaborazione con Amici della Mente, quindi proprio appena entrate la trovate, ci sono delle bellissime foto in bianco e nero.
3: Va bene, grazie mille Camilla, grazie
4: a voi,
3: ciao ciao.

0: arrivati alla fine di questa diretta, di questa giornata, ma abbiamo ancora con noi Franco Rulli di Crazy for Football, che ci parla appunto di questo bellissimo progetto.
1: Allora, Crazy for Football è la nazionale di calcio a 5 per la salute mentale. Raccoglie calciatori, utenti di servizi territoriali. Giriamo un po' per l'Italia per raccogliere i migliori. Siamo in questo momento campioni d'Europa e campioni del mondo, per cui
0: almeno voi, visto che poi
1: voi, esattamente. Tra l'altro la Federazione Italiana Gioco Calcio ci ha concesso ufficialmente la maglia. Noi diciamo sempre che utilizziamo quella maglia con uno stemma di buona qualità per abbattere lo stigma di cattiva qualità delle problematiche di salute mentale. In questo momento è finito l'allenamento, abbiamo fatto un raduno in questi 4 giorni e i componenti della squadra provengono da tutte le regioni italiane. Abbiamo giocato un quadrangolare ieri all'arena della Bocconi, dove abbiamo incontrato prima la squadra del comune di Milano battendola 5-0 naturalmente e poi la squadra della Bocconi, che milita in C1. Non erano tutti titolari, però la nazionale Crazy for Football ha vinto 2-1, per cui insomma era importante.
0: È giusto sottolinearlo.
1: Esatto.
0: È importante partecipare, ma
1: no, assolutamente. E poi è un percorso che, oltre a essere un percorso di coinvolgimento dei servizi ad utilizzare sempre di più lo sport nei programmi integrati di salute mentale, è un percorso che ci porterà a febbraio a giocare il prossimo mondiale, che si terrà in Marocco, a Rabat, e siamo i titolari della Coppa in questo momento. Vorremmo
0: campioni in carica,
1: per cui vorremmo poter bissare questo successo. La cosa interessante è che molto probabilmente, ancora non abbiamo l'ufficialità, ma questa coppa sarà in collaborazione con la FIFA, che è un po' il diavolo, ma che insomma
0: bisogna
1: in qualche modo
0: a volte scendere a patti,
1: esatto. E siccome nella nostra testa il coinvolgimento della società civile, o comunque quella che dovrebbe essere civile, è fondamentale, riuscire a scendere a patti facendo capire quali sono i bisogni, no? del nostro mondo, che non è soltanto il bisogno di visibilità, ma il bisogno di sostegno, anche economico, nel senso che poi è molto importante che questi giocatori possano giocare insieme, vedersi. Non è un progetto che esclude questi giocatori dal calcio mainstream, anzi i ragazzi nostri devono togliere la maglia azzurra il prima possibile per ritornare a giocare in prima categoria, in seconda categoria, in C1 di calcio a 5. Insomma, la cosa importante è riportarli, dopo avergli ridato il diritto a fare le cose belle della vita. Per noi, insomma, noi siamo malati di calcio, la cosa più bella della vita è il calcio, per cui chiaramente ci battiamo affinché sia quello il diritto. Le altre associazioni giustamente si battono per i diritti a 360 gradi, noi siamo, diciamo, un po' più limitiamo, ma è molto importante. Io faccio lo psichiatra
0: nel tempo libero,
1: esatto, nel tempo occupato faccio lo psichiatra. La cosa importante è che le persone con problemi di salute mentale hanno una durata di vita media di circa 20 anni inferiore a quelli che non hanno problemi di salute mentale, perché anche noi psichiatrici dimentichiamo che le persone che hanno un problema psichiatrico hanno anche un corpo, cioè, invece la cosa importante è riavvicinare questo corpo alla mente, questo dà benessere. E soprattutto permette a queste persone di anche prevenire patologie cardiovascolari e dismetaboliche, che la vita sedentaria e l'utilizzo dei farmaci, che insomma in qualche modo vi aiutano, riesce poi a migliorare la vita.
0: Ma Ma se volessimo seguirvi per
1: certamente,
0: i prossimi...
1: Certamente, noi abbiamo un sito che è www.crazyforfootball.org. Io dico sempre che abbiamo bisogno, siamo l'unica squadra di calcio che ha bisogno paritariamente di tifosi e di calciatori, e che tutti quelli che oggi si trovano in difficoltà, che hanno smesso di giocare a calcio perché un problema psichiatrico li ha messi fuori gioco, no? Possono scriverci, noi facciamo in continuazione selezioni. Anche ieri, prima del torneo, abbiamo avuto 15 persone provenienti dai servizi di Milano che hanno svolto il loro allenamento per provare a sognare quella maglia azzurra. Per cui chi volesse, chi è un fenomeno, che ha un problema di salute mentale e volesse venire con noi in Marocco a giocarsi un mondiale,
0: prendiamo subito il volo.
1: Esatto, esatto. Però
0: anche da tifosi, anche da tifosi
1: certamente. E poi un'ultima cosa, questo pomeriggio alle 18 al Cinemino, sempre nelle manifestazioni di Milano for Mental Health, ci sarà la proiezione di un documentario che noi abbiamo prodotto, che è un documentario sulla creazione della nazionale di calcio a 5 per la salute mentale del Senegal. E questo documentario ha ricevuto recentemente una menzione speciale ai Nastri d'Argento, ha vinto il Festival di Berlino Go Mental, che è il Festival della Salute Mentale, sta andando un po' in giro a vincere tutti i festival dove partecipa, non è distribuito, per cui è un'occasione importante, vi aspettiamo.
0: Assolutamente, grazie mille.

0: non so se colpa. Eccoci, allora siamo veramente giunti al termine di questa diretta e chiudiamo con, come promesso quando parlavamo di R3, e avremmo intercettato anche degli enti, delle associazioni interne alla rete, e abbiamo con noi Cristina Ardigò di Aiutiamoli.
1: Ciao, grazie, sono contenta di essere qui in questa giornata, è una giornata molto importante e Milano for Mental Health è l'occasione come oggi per ritrovarci anche con tutti gli enti e per creare delle nuove e sempre più profonde collaborazioni e connessioni. Che dire, oggi abbiamo visto delle cose molto belle in questo foyer. Aiutiamoli è qui presente con il laboratorio Creativamente, che è una delle attività proposte all'interno di R3, ed è un laboratorio che coinvolge appunto utenti, volontari dell'associazione che in modo appunto puntuale creano due volte al mese questa attività creativa. Quindi danno spazio proprio a quella che è un po' l'espressione attraverso la creatività.
0: E infatti lo dice la parola
1: esatto,
0: stessa, no?
1: Che creativamente, proprio, questa, esatto, proprio fatto in questo, sì, senso. E oggi hanno voluto proporre un po' questo esperimento, come mi vedo, come ti vedo, e proprio quindi ricreare un volto, e quindi è anche qua una, come dire, un percorso semplice, ma però che vuole, come dire, metterci nell'osservazione di chi siamo, come ci vediamo dentro, come ci vediamo fuori e come
0: una
1: ci vedono gli altri.
0: Una prospettiva, diciamo, dall'interno e dall'esterno.
1: Esattamente,
0: di noi e degli
1: esattamente
0: altri.
1: Anche questo è uno strumento per creare relazione, perché poi quello che conta, come abbiamo detto, oltre alla rete, la rete è fatta proprio di persone, di relazioni che devono saper mettere le persone al centro. E soprattutto, come dice il tema della giornata mondiale di oggi, mettersi in uno ascolto autentico, perché questo è il vero cambiamento.
0: Sì, anche noi come Cooperativa Lotta, tra l'altro appunto l'aspetto dell'arte, insomma, della creatività mescolata e condivisa la conosciamo, perché abbiamo anche noi un laboratorio che si chiama Ape Collage, che appunto parte con un arte terapista che parte proprio dall'idea di lasciare libertà alle persone che partecipano, come
1: certo,
0: appunto dicevi tu, di condividere e di lasciare andare il gesto e la mano, e poi in conclusione anche condividere un momento godereccio di un aperitivo,
1: sì,
0: che non guasta mai.
1: Infatti.
0: Ecco.
1: Ma oltretutto appunto con Cooperativa Lotta, scusami, siamo in rete anche con voi, anche sull'altro progetto Accoglimi Plus, mm-hmm, che quindi è un altro progetto che proprio soprattutto, diciamo, punta verso la prevenzione e verso appunto anche il sostegno alla genitorialità e gli interventi nelle scuole. Quindi insomma, ecco, ci ritroviamo su più fronti.
0: Esatto, va bene, grazie mille.
1: Grazie a voi anche per essere qua e complimenti per la vostra radio.
0: Grazie. Io avevo detto che era l'ultimo intervento, in realtà come nei concerti c'è un momento finale del finale, quindi mettiamo una canzone e poi ci ritroviamo per i saluti e un ultimissimo intervento.

0: Eccoci, siamo veramente adesso giunti alla fine. Lasciamo la parola ad Annalisa Cerri di Contatto, che in breve ci racconta un po' quello che fanno con la loro associazione.
1: Sì, buongiorno a tutti. Allora, noi di Contatto abbiamo un po' in mente di lavorare con la rete. Oggi è stato anche un tema molto promosso all'interno di questa manifestazione, la rete come una possibile risposta, una scommessa in realtà, di fronte al tema del disagio psichico e al disagio di ogni soggetto oggi nel, diciamo, vivere un po' il rapporto tra il dentro e il fuori. La rete significa costruire a partire dalla persona una appunto una tessitura di legami attorno, che non sono solamente caratterizzati dai nodi istituzionali. Si tratta di raggiungere le persone attraverso uno sguardo alle loro relazioni. Vorrei spendere una parola in particolare a favore di un progetto che ci è molto caro, che si chiama Board della Coalizione Comunitaria. Detto così si intende poco, ma si tratta di un progetto che ha di mira i giovani, a partire dal CPS Giovani, che è il servizio di salute mentale deputato alla loro cura, per raggiungerli sul territorio, nelle scuole, e provare anche a fare con loro un ragionamento, un pensiero, una riflessione per come modificare anche le risposte nei loro confronti, a partire dalle loro domande. Questo ci sembra molto interessante, e oggi abbiamo ascoltato qui alla manifestazione la promozione del festival Paranoia, che appunto parla della possibilità di creare un manifesto, che è un manifesto che parte proprio dai giovani, ne valorizza la parola, ma per essere davvero ascoltati. E anche a livello politico, con un messaggio importante che possa arrivare agli adulti, perché siano anche gli adulti a modificarsi.
0: Esatto, sì, è una quando si parla di giovani è un mondo che viene lasciato un po' in consegna, purtroppo non dei migliori in questo periodo storico, e quindi ancora una volta è importante, insomma, mettere lo sguardo su questa fascia di età che in questo periodo è davvero molto messa alla prova. Grazie, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Adesso in realtà volevamo chiudere con un intervento appunto finale di chi ha organizzato questo evento, questa manifestazione, e mettiamo un brevissimo inserto musicale e torniamo per i saluti.

0: piacere, Valeria. Ok.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in

0: Ok, eccoci di nuovo qui e come anticipato siamo ai saluti finali e i ringraziamenti soprattutto. È con noi Anna Arcari del Minotauro che appunto ha organizzato questo bellissimo evento. A te la parola.
1: Grazie, a dire il vero l'ho organizzato ma con la collaborazione di tutte le associazioni che si sono susseguite oggi sul palco, che ci hanno offerto dei momenti intensi e partecipati, ma anche tutte le associazioni, gli enti che nel foyer, nelle altre sale del teatro hanno organizzato e realizzato per noi dei momenti.
0: Una copartecipazione.
1: Esatto, ricordiamo che tutto questo è possibile grazie alla Milano for Mental Health, del Comune di Milano, dell'Assessorato Welfare e Salute e alle coprogettazioni di tanti enti del terzo settore che insieme al Comune realizzano ogni giorno attività per tutti noi, perché la salute mentale è un bene comune, ci riguarda ed è di tutti, quindi sì, e io ho questo ruolo di organizzare questa mattinata al Franco Parenti che mi sembra abbia avuto successo.
0: Sì, assolutamente, è stato un'occasione sempre di incontro, di confronto, di scambio anche tra i professionisti e non solo ovviamente, quindi sì. Di comunità.
1: Sì, abbiamo voluto che questa mattina fosse una mattina di relazione autentica, che è una delle parole che abbiamo sentito sul palco come risorsa a cui ciascuno di noi può attingere. E abbiamo voluto che non fosse, come dire, un'esposizione di cose che facciamo, ma che fosse anche stamattina un fare insieme. Infatti ogni associazione, ogni ente ha organizzato anche una piccola esperienza, come quella che si sta concludendo in questo momento dell'opera d'arte condivisa, che è stata co-costruita da ciascuno di noi oggi e che poi rimarrà alla città di Milano e saprete dove, quando sarà esposta e la potrete ammirare.
0: Benissimo, grazie mille. Adesso veramente siamo ai saluti. Anche noi ringraziamo come Forum Radio Menta per l'ascolto e ricordiamo tutte le persone che hanno partecipato alla diretta di oggi e non riusciamo a ringraziarli tutti perché sono davvero tantissimi. E niente, alla prossima. Io sono Valeria e alla regia grazie Paolo.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ciao, ciao a tutti e a presto.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

I'm going to go to the next one.

0: mais que nada.
1: Ti è mancata la speranza, la forza all'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici. Forse il senso del dovere oltre a quello del piacere, un po' di sale.

ingresso delle vostre illusioni. Semplicità. Sono il risultato del mio fallimento. La semplicità.

Buon pomeriggio a tutti. Abbiamo appena ascoltato due brani dall'album del 2026 uscito pochi mesi fa del Kronos Quartetto. E l'album si intitola Glorious Mahalia ed è un disco dedicato completamente alla musica, alla voce, ma anche alla persona che era Mahalia Jackson, la cantante gospel più sicuramente più famosa ma anche più potente che il mondo ha mai sentito. Questi due brani, il primo era intitolato Sometimes I Feel Like a Motherless Child, una storicissima canzone del African American Songbook o gospel, black spirituals, questi generi qui che sono musica completamente della comunità nera americana afrodiscendente. Questa versione a me piace tantissimo perché appunto si sente la voce di Mahalia che canta con il quartetto, il Kronos Quartet, che è un quartetto per archi, che ti fa sentire veramente tutte le bellissime armonie che ci sono all'interno di questa canzone. Quest'ultimo brano invece si chiama This World Will Make You Think e era un'intervista a Mahalia Jackson quando era ancora in vita, con sottofondo gli archi del Kronos Quartet. Stai ascoltando Traccia C qui su Share Radio. Io mi chiamo Maria. Da un paio di mesi che non torno più nei studi di Share Radio, e però finalmente sono tornata, sono arrivata e d'ora in poi farò il mio meglio appunto fare le puntate regolari, però difficilmente riuscirò ogni sabato. Oggi non c'è proprio un tema esatto, però sarà un programma un po' dedicato all'autunno perché oggi è una delle prime giornate dove veramente si sente questo sole autunnale che è veramente molto bello e secondo me c'è tanta musica che risuona in questa stagione qui. E un po' invece dei brani che per un motivo o un altro vanno molto bene insieme, quasi tutte con donne al centro, quindi o appunto Mahalia Jackson come cantante oppure anche come compositrici. Questo pezzo, fra l'altro, questo pezzo si chiama Glorious Mahalia, che è un pezzo in cinque movimenti. Ogni movimento ha una traccia registrata di Mahalia Jackson con sottofondo di archi dal vivo, e questo pezzo è composto da Stacey Garup, è stato commissionato dal Kronos Quartet, e questa è la prima esecuzione che è stata pubblicata di Glorious Mahalia di Stacey Garup. Prossima canzone è di una musicista jazz contemporanea fenomenale, Esperanza Spalding, che sicuramente abbiamo già sentito qualcosina sua in queste puntate di Traccia C. Oggi ascolteremo Wild is the Wind dal suo album Chamber Music Society, quindi abbiamo un po' un legame fra appunto Quartetto per Archi, Kronos Quartet e Chamber Music Society, che è la società di musica da camera, che è il titolo del suo album del 2016, se non sbaglio. E appunto questa canzone si chiama Wild is the Wind, è una canzone standard nel repertorio jazz, e Esperanza Spalding ci mette un po' un gusto suo molto particolare. Bene, allora Wild is the Wind di Esperanza Spalding.

Perdonate quel rumore. E tre canzoni da tre compositrici, cantanti, cantautrici americane. Quest'ultima era Karen Dalton, la sua canzone Take Me dal suo album In My Own Time del 1971, l'unico album che ha mai registrato in uno studio. Lei faceva parte del gruppo di New York con Bob Dylan e Simon & Garfunkel, tutto questo gruppo folk degli anni 60-70, purtroppo per via di problemi di abuso di droghe e anche varie malattie mentali, non ha mai potuto fare carriera come musicista, però più tardi nella sua vita lei si è trasferita vicino a Woodstock, sempre nello stato di New York, e più tardi nella sua vita, anche se è morta abbastanza giovane, ha iniziato a cantare lì dal vivo e per fortuna ci sono tante registrazioni anche di lei che canta dal vivo quando è un po' più matura, un po' più grande. Prima di quello abbiamo sentito una canzone che a me piace tantissimo, mi fa spaccare dal ridere, che si chiama Is That All There Is di Peggy Lee. È una canzone molto strana, se ascolti le parole non si capisce bene qual è il tono o l'intenzione delle parole del brano, però è un po' inquietante, però d'altro lato è comico e anche quasi un po' confortevole, non so come dire. Quindi è un brano che mi piace molto e appunto mi fa ridere, però mi inquieta anche quando lo sento. E prima di quello, Wild as the Wind di Esperanza Spalding. Adesso sentiremo un'altra cantante jazz americana che avrà una delle voci secondo me più belle della musica jazz in assoluto, e quella è Helen Merrill. Qualche mese fa ha fatto una puntata in gran parte sulla sua musica, su un suo album in particolare. Questo invece viene da un altro album che si chiama Helen Merrill with Strings. La canzone si intitola Comes Love.

0: Questa era Windows,
1: suonata dal vivo da Chick Corea,
0: Christian McBride e Brian Blade, l'album Trilogy 3 Live. Questo album è da un paio di anni fa, prima della morte di Chick Corea. Sono ancora Christian McBride e Brian Blade, sono ancora in vita e suonano ancora molto spesso. Purtroppo abbiamo perso Chick Corea un paio di anni fa. Quindi questo era in memoria sua ed è comunque un bellissimo brano, Windows Live. Abbiamo altri 15 minuti. Questi ultimi 15 minuti saranno dedicati a una figura molto molto importante nella mia vita, ma nella vita di tutti gli amanti della musica jazz, e quello è Thelonious Monk. Perché oggi è il 10 ottobre 2026, è il compleanno di Thelonious Monk. L'anno scorso la mia prima puntata di Traccia C, qua su Shell Radio, era il giorno dopo, l'11 ottobre 2025, e avevo fatto una puntata completamente dedicata a lui. Ma non solo è il compleanno oggi, il 10 ottobre 2026, di Thelonious Monk, è anche il compleanno della radio dove io ho iniziato, dove è nato il mio amore per radio, quello è WKCR. WKCR è nato il 10 ottobre 1941, quindi quest'anno sono 85 anni e tendenzialmente ogni anno il 10 ottobre WKCR fa 24 ore della musica di Thelonious Monk, quindi se i prossimi brani vi piacciono, allora vi consiglio ad andare a ascoltare anche il broadcast di WKCR per ascoltare più musica di Thelonious Monk. Però ho pensato che magari questi ultimi 15 minuti li dedicavo a lui, iniziando con due canzoni che sono di Thelonious Monk, no scusate, sono di Duke Ellington, però suonate da Thelonious Monk, dall'album Thelonious Monk Plays Duke Ellington. Sono Caravan e It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Suonando sono Thelonious Monk sul pianoforte, Oscar Pettiford sul contrabbasso e Kenny Clark sulle percussioni e batteria. Caravan e It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing.

Cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva disperata.

0: sulle mani. Vedi. Sui piedi. Come on, DJ. Si avvicina alla console. DJ Sunny. Sun City DJ Crew, e questo è Sunny. Entra la console, attenzione.
1: Grandi.

0: su le mani, su, su.
1: Battiamo, battiamo le mani, dai, a tempo, per favore. Dai, dai, dai, vai, dai, battiamo le mani a tempo, grazie, sì. Ah, come on, Bravissimi, così. Tanta roba. Dove sono le mani? Dove sono? Tanta roba, fra.
0: Su ste mani. Tanta roba, tanta roba.

0: Le mani si uniscono sul rullo, sul pari. Tu qua, sulle mani. Vai DJ Sunny. Per Beniamino, là sugli spalti, senti che beat matching, senti come matcha. Senti che roba!
1: Oh, bocca aperta, raga, tanta roba.

0: e sulle mani ancora hanno suonato G, Jonathan, DJ Joe, DJ Sunny, Cischi DJ, e ora abbiamo qualcosa invece fatto dal vivo direttamente. Fai partire sta base, Cischi. Yeah. Will Awake qui sul palco per voi in diretta. Senti che roba
1: bella. Okay.

gente che prega senza il condotto, in condotta sincera corrotta, complotto sul male, ricerca interrotta, esaltare ti innesta una flotta, scappare all'inerzia, è diversa la scelta di fare, la testa mi cado, ci scade, riversa tra trame riflessi, ah, la forza importa se forza di fare la porta, mi chiama tu porta, mi trama e chi importa, e portare ponti e

0: Will Awake qui in diretta per voi.
1: Tu ancora blatteri, freni nella testa finché non ti muovi a Dakari. Credi che sia scemo, finge il cede evapori. Scleri che sia almeno l'incentivo.

0: Grazie, era un po' fuori allenamento. Grazie.
1: E un applauso per Will & Wake, senti che roba! Rapper direttamente dalla Sun City, DJ Crew, quest'anno ce l'abbiamo messo noi il rapper, va che roba! E allora tutti sul palco, Sun City DJ Crew, ha iniziato DJ G che ha aperto. Seguiti da Cischi, vai lì in mezzo, vai da Paolo, vai. Tutti da Paolo, vai Cischi, un applauso anche per lui, Cischi. E DJ Joe, va che bravo. Seguito da Jonathan, oh, non metteva le mani sulla console da 2 anni tipo. E ha iniziato adesso, va che roba, anni 90, puri. Set pazzesco da parte di DJ Sunny, eccolo qua. E la nostra punta di diamante, DJ Bot, che roba. E alla fine, the undisputed champion of the world, Matteo. Will & Wake, va che storia. Bravissimi. Grazie a voi, grazie a tutti e tutte.
2: Vai in mezzo anche tu, Marco Fontana. Wow. Quest'anno abbiamo deciso di aprire con loro, è un onore, un piacere, ci conosciamo da tantissimo tempo, ci siamo rincontrati per una puntata 2 settimane fa e abbiamo detto questa cosa la facciamo, apriamo questo 10 ottobre assieme con voi, grazie di cuore, davvero. Wow. E quindi Dona, io non so, tu hai il microfono, Donatella, Donatella Fidanza, hai il microfono.
3: Eccomi, eccomi, eccomi. Buonasera a tutti, ben arrivate, ben arrivati. Paolo Di Liberto, quindi abbiamo aperto le danze con questo meraviglioso gruppo che, come dicevi tu, è stato ospite della nostra trasmissione e abbiamo voluto fortemente per aprire il nostro 10 ottobre quest'anno. E devo dire che hanno scaldato per bene il teatro, mi sembra. Che dite? Siete belli pronti per ascoltare quello che seguirà?
2: Serata intensa, serata piena, costruita davvero in ogni dettaglio con delle persone a partire dal set che avete ascoltato, che di salute mentale se ne intendono e che sono tutti artisti per la mente, quindi persone che con la loro arte, con il loro percorso, hanno tutto il dovere e il diritto di parlare loro di salute mentale, visto che in realtà ne parlano in tanti e spesso non particolarmente collocati all'interno del nostro mondo.
3: Certo.
2: Io non so più quanti che anno è questo di artisti
3: neanch'io,
2: per la mente.
3: Neanch'io, cercavo con Maria se di fare otto. Il conto, però forse 8,
2: forse
3: 8, non lo so.
2: Sicuro 4 qua, questo
3: quattro,
2: è il quarto
3: questo
2: su
3: è il
2: questo
3: quarto,
2: palco.
3: Questo è il quarto al Teatro del Borgo, magari ci presentiamo, nel senso che ci prendiamo giusto qualche
2: minuto per
3: dirvi chi siamo.
2: Noi facciamo le rockstar che non ci presentiamo neanche più.
3: No,
2: ma forse
3: rockstar la fai tu, io non sono assolutamente la rockstar, però mi fa piacere raccontare chi siamo, come... Voi siete qui, siete venuti, probabilmente siete sensibili ai temi della salute mentale. Oggi è il 10 ottobre, giornata mondiale dedicata alla salute mentale e questo è, come dire, un evento del progetto Onda per Onda che è organizzato da un gruppo di lavoro della SST Fate Bene Fratelli Sacco insieme alla nostra amata Share Radio. E quindi salutiamo Ludo e Nicola Mogno che
2: salutiamo
3: sono
2: tutti quelli che sono
3: in
2: ascolto
3: in
2: su shareradio.it. Ascoltiamo che salutiamo che in ascolto.
3: Questo evento è in diretta radiofonica appunto sulla nostra amata Share Radio. Progetto che è realizzato grazie al sostegno della Fondazione

0: di fare entrare la cittadinanza nei servizi deputati alla cura, oppure prenderci un teatro appunto come questo per poter raccontare che la salute mentale è un bene prezioso, riguarda tutti e che la cura permette alle persone di stare meglio e di realizzare anche cose molto significative come una serata come questa. Per cui questo è un po' quanto, siete qui ad ascoltare in particolare questo evento che si chiama Artisti per la Mente, perché appunto da un po' di anni decidiamo di premiare un artista, un musicista, che in qualche modo secondo noi si è distinto per un'attenzione ai temi della salute mentale. Ovviamente questa è anche l'occasione per parlare un po' di noi, un po' del nostro mondo, della salute mentale, e quindi ci saranno, come dire, vari contributi in questa serata.
1: Sì, perché poi da sempre...
0: Li annunciamo magari di volta in volta.
1: Sì, sì, semplicemente per dire che noi, come qualcuno magari sa, tra le tante cose che facciamo per rompere i muri, tante cose che facciamo, siamo radiofonici. E quindi abbiamo la fortuna di avere con noi una base di scrittori che ogni mese compone una trasmissione che si chiama Onda Diurna, e due volte in mese una trasmissione che si chiama Onda Diurna Community, e alcuni di loro, le loro penne, abbiamo chiesto loro di essere con noi in questa serata con le loro parole. E però prima tocca ricordarci che è passato un po' di tempo. Io non me ne ero accorto, in realtà non mi ricordo, qualcuno del nostro gruppo di lavoro a un certo punto si rende conto che esistiamo da 20 anni, che il gruppo Azioni Innovative Territoriali, cioè quel gruppo di operatori che è come una specie di all star di vari servizi territoriali all'epoca anche dell'SPDC, decise di mettersi insieme. Allora mi ricordo che Donatella mi chiamò e disse: Paolo, facciamo un gruppo sull'empowerment. E io dissi: de che? Cioè, che questa parola che all'epoca era un po' sconosciuta.
0: Sì, poi adesso è un po' andata in disuso.
1: Il nostro mondo è un po' il mondo delle parole che durano poco, vanno un poco, vanno e poi scompaiono.
0: Adesso c'è Recovery, che ci piace lo stesso.
1: Recovery sì, dai, ma è un po' che
0: mai in italiano, ma vabbè, ma questo pazienza.
1: No, infatti. E quindi nacque questo gruppo che all'epoca già aveva un'attenzione al lavoro che si poteva fare insieme, e anche a quello che era un po' meno allora istituzionale, poi le cose anche lì un po' per fortuna sono cambiate. E quindi come ricordare questi 20 anni, dall'allora 2006 all'oggi 2026? Lo facciamo con un video che ha messo insieme le immagini di 20 anni di cose fatte assieme. Non era possibile raccontare 20 anni, non ho neanche pensato di provarci. Ogni azione avrebbe meritato forse un racconto a parte. Però speriamo che, insomma, quello che vedete vi dia il senso di cosa sono stati questi 20 anni giorno per giorno. Un po' l'avete già visto adesso, insomma, e questo è il modo di fare salute mentale con le persone che si incontrano e che fanno un pezzo di strada assieme.
0: Pensavo che anche nelle immagini che vedremo i 20 anni si vedono, perché alcune sono state fatte con dei cellulari un po' antichi e sono un po' sgranate, ma
1: e
0: voi ci perdonerete,
1: abbiamo messe
0: lo stesso.
1: Abbiamo scelto di non ritoccarle con l'intelligenza artificiale, cioè quindi di non mettere la nostra immagine di oggi vicina a quella di 20 anni fa, anche perché ci avreste, ahimè,
0: impietoso,
1: sgamati. E quindi partiamo da qua. Artisti per la Mente, Grite, 2006-2026.

0: Una piccola cosa di cui no, no, lascio ancora giù. Ti ricordi? Ragazzi, troppe cose da dire in fretta un fonico. No, una piccola cosa che non raccontiamo mai, che ci tengo. Il simbolo del Grait, il logo bellissimo del nostro gruppo di lavoro, ha 20 anni più o meno, forse 18, e viene dal disegno di una persona in ricovero in SPDC. All'epoca c'era Patrizia che lavorava in SPDC, trovò questo bellissimo disegno, chiese alla persona se potevamo usarlo ed è un disegno che ci ha sempre rappresentati, questo occhio, la città. Credo che pochi gruppi al mondo al lavoro abbiano un logo figo come il nostro, questo ne sono sicuro.
1: Tra l'altro proprio fatto un po' estemporaneamente, no, Patrizia?
0: Sì,
1: Un po' così
0: sì.
1: sulla suggestione di dire: senti, ma tu che sai disegnare bene, cosa ti viene in mente pensando appunto a un gruppo di persone che lavorano nell'ambito artistico e che si occupano di creare eventi per la città? E lei ci fece questo disegno bellissimo, quindi la ringraziamo
0: Fantastico, sì. E
1: ancora davvero di cuore.
0: c'è, ahimè, un'altra persona da
1: Sì.
0: ringraziare, nel senso che sono
1: Questa
0: stato in questi
1: settimana.
0: 20 anni, ma anche in 30 di lavoro, in tutti questi anni ci è capitato di perdere tante persone, è inevitabile, succede, però alcune perdite fanno più male di altri. È scomparso 2 giorni fa, Andrea.
1: Sì, volevamo dedicare questa serata, per noi molto importante, ad Andrea Cassioli, che è un nostro collega, era un nostro collega e ci ha lasciati martedì scorso. Lui è stato sempre con noi, prevalentemente sul tram, che era un'iniziativa che a lui piaceva molto, quindi insomma c'era sempre, l'avete visto nella fotografia con la maglietta di uno degli eventi. E insomma, ci mancherà tantissimo e lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto nel suo lungo lavoro presso la nostra SST, perché credo lavorasse davvero da più di 30 anni. Quindi lo ringraziamo di cuore e anche per essere stato con noi tanto.
0: Sì, uomo di occhi particolarmente gentili, di sensibilità. So che amava tantissimo il mare e quindi sulla cresta dell'onda. Ok, ora puoi salire Ludo, grazie fin d'ora Ludo in cabina di regia insieme a Nicola. Come dicevamo, a un certo punto avete visto di precise parole, che è una frase di Ivano Fossati, e di precise parole ci siamo sempre forniti e occupati a usare delle precise parole per raccontarci. Quindi abbiamo chiesto, come ho detto, ad alcune delle nostre penne più importanti delle due onde, dell'onda diurna e di Onda Diurna Community, qualcuno la conosce già. Questo dovrebbe essere l'anno del libro che finalmente facciamo in cabina di poesia Maria Moreschi.

fuoco, fuego. Sulle labbra il mio rossetto fuego, una bandiera. Come Giona, sopravvissuta, essere un'altra e non ancora quella che sarò. Anche stavolta la balena mi ha risputata a riva, come Giona profeta, e sono libera e selvaggia, lì dove si incontrano l'andirivieni delle onde, acqua sconfinata, e terra non ancora ferma, ancora in fanghiglia liquescente. Qui stesa prona sotto il sole scintillante, benedizione massima, nel quale vorrei fondermi, essere assorbita, ascoltando i tonfi del mio cuore, respirare, essere viva, viva, viva. Passa una nuvola per aria ed è uno stormo di gabbiani a pesca, con gridi di guerra indirizzati al tuffo, mentre i delfini che mi hanno tenuto compagnia compongono una danza di esultanza ed armonia nel loro gergo curiosamente cinguettante. Ascolto, li ascolto. Sono viva!

una risposta. Tempi da lupi dove non c'è più il cielo. Il diavolo schiocca la sua frusta. I figli della terra sono stanchi. Ricalcano passo dopo passo, barcollando le usate strade dell'abitudine. Dov'è ora la fonte sorgiva che dava nuove forze col desiderio di sempre nuove mete, sempre più vicine in quel continuo andare? Dov'è ora l'arrivo? E qual era? Mi perdo, cedo alla voglia brutale della disperazione. Altri passi so che dovrò fare per avere un ostentato temporaneo riposo. Solo per un po', poi vedremo. Raggiungere il sollievo diventa una priorità. Trovarsi una colpa qualsiasi, un perché, una risposta. È stato un brutto periodo, sta passando. Quando la speranza diventa repertorio, avanti, in avanti, spero. Mi affaccio alle finestre del ritorno. Nuvole si sfilacciano all'orizzonte, lasciando spazio all'azzurro.

0: e c'era dell'azzurro. Di che colore era vestita la principessa triste? Di giallo e d'arancio, d'arancio e di rosso. E c'era dell'azzurro.
1: Maria Moreschi.

0: Chi di voi qualche volta si è connesso con la nostra radio, con Sherradio, e ha ascoltato una puntata di Onda Diurna live, come la chiamiamo noi perché è quella in diretta dal vivo, conosce Maria, che è una presenza fissa, cura una rubrica all'interno della trasmissione. E quindi, se vi è piaciuta stasera, se vi ha ispirati, potete riascoltarla, ascoltare altre delle sue poesie in tutte le, ormai non mi ricordo più neanche quante puntate, mi sembra 64 dell'Onda, quindi ne avete di 84, poesie da ascoltare, vabbè, forse anche di
1: 84,
0: più.
1: 82, 84. E giuro, promettiamo per il prossimo 10 ottobre, che magari sarà il 9 ottobre, ho visto che di domenica, presenteremo il libro a cui sta lavorando Maria e la mia splendida collega che ha anche scelto le musiche di Maria, che è la Simona Sau, che è seduta da qualche parte, vedo un'ombra che si muove.
0: Bene, quindi siamo partiti alla grande, mi sembra, e la poesia è senz'altro uno dei modi più belli per aprire le danze di uno spettacolo. Ma adesso ci addentriamo ancora di più nello spirito musicale, che è tipico di questo evento. Abbiamo avuto un assaggio con i nostri DJ Sun City, DJ Set, DJ Crew, scusate, e che applaudiamo ancora perché sono stati meravigliosi e davvero hanno scaldato questo palco e questa platea. E direi che possiamo quindi presentare il prossimo artista, che in realtà è un ritorno, è un
1: po' come
0: amico.
1: La Preperonata, lui torna.
0: Sì, però come dire, meno pesante.
1: Beh, è vestito come un peperone verde oggi, secondo me.
0: Guarda, quel colore è meraviglioso, ricorda il mare, tra
1: l'anno
0: l'altro.
1: Due anni fa era il peperone
0: tutto
1: verde,
0: in tema
1: rosso.
0: Marino. E, voglio anche invitarvi a notare un particolare marino che sarà nell'outfit del nostro artista, che è bellissimo.
1: Sì, certo, devono pure cercare, come si dice, qual è il particolare.
0: Il particolare.
1: Non
0: il
1: è
0: particolare.
1: La settimana enigmistica.
0: Abbiamo detto che ad Andrea piaceva il mare e guarda caso il mare infatti ritorna. Ecco, non.
1: Allora, lui
0: mi sembra giusto dirlo.
1: Tante cose, attore, è appena arrivato, qualche ora fa era al Teatro Manzoni, dove è presente nello spettacolo, nel musical del Gruffalò, quindi è uscito dal Manzoni, ha dato le autografe ai Bambini Insopportabili e poi è venuto qua, e dice lui insopportabile, e ci conosciamo da un po' di tempo e fin da subito è nato con lui un percorso proprio incentrato sulla possibilità di usare le canzoni come veicolo per raccontare di salute mentale. Ha portato, dopo essere stato qua due anni fa, che aveva debuttato presentando il suo allora nuovo brano, proprio in un 10 ottobre, sta scrivendo uno spettacolo che è un po' diventato come l'Ulysses di Joyce, no? Cioè, Lucas, non lo sopportiamo. Quanti anni è che sentiamo di sto? Cioè, noi siamo gli amici e sentiamo di sto spettacolo da una vita. Speriamo che finalmente sia l'anno buono. Prima mi sono messo d'accordo per...
0: Senti, non bacchettare, per favore,
1: no, no,
0: Ivan.
1: È bravissimo, ma in tutto quanto, ma è lento.
0: Ma è cosa lento. Ti importa? Ma è dai, lento. Intanto è qui con noi e ci farà sognare anche questa volta, ne sono
1: assolutamente
0: certa.
1: Quindi lo spettacolo a cui sta lavorando è proprio incentrato sulla salute mentale. Lui non nasconde di essere passato all'interno di questioni di questo tipo, e alcune sue canzoni lo testimoniano, ma magari lo facciamo raccontare dopo. Presentalo tu.
0: Ivan Portale.
2: Grazie. Allora, è un piacere per me essere qui stasera davanti a voi. Grazie Paolo, grazie Donatella. E sì, stasera porterò per voi sia dei brani che ho scritto io, sia delle cover che sono inerenti sempre alla tematica della salute mentale. Ecco, per l'emozione è svenuta una persona dietro le quinte. Prima di iniziare devo fare un paio di cose. Prima di tutto devo recuperare la mia bottiglietta d'acqua, che è lì, ma non l'ho presa prima, e adesso magicamente...
0: Ma io sono una valletta,
2: wow,
0: meravigliosa.
2: Wow, un applauso a Donatella che mi ha portato l'acqua. E in secondo luogo attiverò questo dispositivo qui, che insomma, sapete, gli artisti emergenti hanno una cosa un po' strana, devono sempre filmare le loro esibizioni perché altrimenti non sono davvero avvenute, no? Nell'era dei social purtroppo bisogna fare anche questo, però insomma noi facciamo in modo di goderci la serata innanzitutto e di divertirci in questo momento qui e ora, che ne dite? Allora, partiamo con un brano che per me significa molto perché è scritto da un artista che seguo molto e vi vorrei tradurre un pezzettino. Dice: mi sento così folle, la mia testa è piena di specchi rotti, così tanti che non riesco a guardare altrove. Se riuscissi a riparare i pezzi rotti, allora avrei un errore felice. E questo è il primo brano che presenterò a voi. Happy Mistake.

Grazie. Ora proseguirò questa scaletta con tre brani che sono stati scritti da me, però non mi ricordo l'ordine, quindi adesso in base a quello che partirà io mi addentrerò nel pezzo. Perfetto, questo pezzo si intitola Crisalide e poi vi spiegherò un pochettino meglio. Il mio silenzio impenetrabile, come gusci di castagne, la mia fretta di evolvere,

sai quando resterà una cicatrice. Mi chiami ma non so rispondere.

0: una mano. Ah, scusa.
1: Ecco, un applauso a Paolo che mi ha aperto. Scusate. Allora, adesso rischio di farla cadere, lasciamola lì. Ok, il prossimo brano invece è dedicato a tutti coloro che questa sera sono qui dietro le quinte e in regia, tutti coloro che hanno lavorato per la sensibilizzazione sulla salute mentale e coloro che stanno lavorando sulla propria salute mentale. Ho immaginato che tutte queste persone fossero delle creature della notte, un po' discriminate in un certo senso, però una volta che ci si ferma a guardare queste creature si capisce la loro bellezza. E questo brano, se non vado errato nella scaletta, si intitola Falene.

E un ringraziamento a coloro che hanno ispirato questa canzone. Non è facile passare attraverso il proprio dolore, la propria oscurità, e ritrovare un senso. Quindi fate un applauso davvero a chi sta, attraversando un momento delicato e che merita la giusta attenzione. Ora, il prossimo brano è un brano speciale nella data odierna perché è il secondo anniversario del suo rilascio. Questo è il mio terzo singolo attivo e è dedicato ai propri sogni, ai propri obiettivi, ai desideri che noi vogliamo raggiungere anche se tutti quanti ci dicono di lasciare stare e di scartare queste idee. E io ho voluto dedicare un brano a tutti questi desideri. Si intitola Maelstrom e oggi è il suo secondo compleanno! Quindi tanti auguri!

0: pesce che fuori da qui non ha bocca niente. Preso impacchettato, galleria a senso unico, la mia parola qui non prende niente. Una questione di tempo, nel profondo io sento la tua voce, la tua voce. Una questione di tempo, potrò dare un senso alla tempesta, nella testa. Se vuole sirene, anche se direte che è un lì.
1: Scusate, la base è posseduta. Scusate, c'è un piccolissimo problemino. Ok, ora si è ripresa. Quindi riprendiamo a cantare come se nulla fosse.

Siamo persi e sbatto contro le pareti. Una questione di tempo, nel profondo io sento la tua voce, la tua voce. Una questione di tempo, potrò dare un senso alla tempesta che avete in testa. Se vuole sirene, anche se

0: rifarei.
1: Lo rifarei.
0: Seguo le sirene. Stiamo tutti insieme in un disastro, non solo petrolio. Seguo le sirene, anche se fa male io ho scelto. Seguo le sirene, anche se direte che è un disastro, che è solo petrolio. Seguo le sirene, anche se direte

0: Grazie, questa era una versione remix un po' particolare, avrete notato che ci sono un po' di accelerazioni assolutamente volute nel pezzo e quindi ecco, è disponibile su tutte le piattaforme questa versione remix. Oh no, non dargli voce, Ludo, perché vuole rimproverarmi, Ludo.
1: No, no. Scusa, era colpa mia. No. Così impari. Perché ogni volta che ti mando un vocale, tu lo mandi a 1,5 per andare più veloce, perché dici che sono noioso.
0: Dici che era quello.
1: E quindi sì, è partito per punire.
0: Avrei dovuto cantarla 1,5 per. La prossima volta mi organizzo e lo faccio. Bene.
2: Secondo me Ivan era solo un po' crazy anche lei, anche il brano, cosa dici?
0: Ma sì, ha voluto prendere un'onda particolare, ma va bene così, insomma a casa faremo due chiacchiere io e lei. Bene, allora, il penultimo brano che voglio proporvi è un brano di Florence and the Machine, parla di rimorsi e di sensi di colpa. Io in particolar modo nel mio personale convivo molto con i sensi di colpa e con il senso di sentirmi perso e non trovare una risposta, e questo brano è un inno a cercare tutto sommato di continuare e di andare avanti e di affacciarsi anche un po' al dolore in maniera costruttiva, con tutte le difficoltà che ci possono essere. E questo brano si intitola Shake It Out.

Allora, come ultimo brano ho deciso di, come dire, alzare un po' il ritmo e vi propongo una canzone che in realtà ha a che fare più con un personaggio della cosiddetta generazione Z, che io non ho ancora capito che generazione sia, ma vabbè. Così c'era scritto nella sua biografia, è una delle voci che rappresentano la fragilità delle generazioni più recenti, parla della sua salute mentale, della sua condizione, della sua salute mentale senza problemi, tranquillamente. Si chiama Conan Gray, che è un cantante oltreoceano, però questa sera ho deciso di interpretare un suo pezzo. Che parla comunque di allegria, nonostante comunque tutte le vicissitudini che possono esserci. Quindi questa si chiama Lonely Dancers.

0: Ivan Portale.
1: Grazie, grazie. Oh.
0: Bravissimo ed emozionante. Poi sai che ti invidio una cosa?
1: Sì. Cioè sì, nel senso non che so che mi invidi la... Sì, era come dire,
0: perché
1: dimmi pure.
0: Parlava un po' con te questo orecchino meraviglioso. Questa medusa bellissima.
1: Grazie.
0: Scusate, ma
1: è una medusa.
0: Un'attrazione fatale.
2: È una medusa.
1: È una medusa.
0: È una medusa.
2: Cioè, quella è una medusa.
1: È una medusa.
2: Ah. Non... Se fosse un ombrellino.
1: Un lampadario, dici.
2: Sì.
1: Ah, no, è un...
2: Sembrava più.
1: Sì, sì.
2: Quel lampadario che volevi comprare. Bellissima. Che volevi comprare su Vinted.
1: Sì, sì.
2: Ivan, proviamo a fare solo davvero una piccolissima appunto. Innanzitutto grazie, io ho la fortuna di avere vicino a me delle persone che mi riempiono la vita con quello che fanno, con quello che scrivono. C'è una frase di De Gregori che è: quello che non so lo so cantare. Io credo di averla interpretata in modo diverso, quello che non so lo so ascoltare, grazie al fatto che ci sono delle persone che scrivono, che cantano anche per me, che mi mandano le cose. È anche bello vedere crescere delle stelle, si è dato un occhio alla curva di crescita di Ivan in 2 anni, la sua capacità di tenere il palco, di non sbagliare una nota neanche se ti riempio di pugni, fa davvero impressione. Io che già so frammenti di altri testi che arriveranno, vi garantisco che la scrittura di Ivan sta crescendo tantissimo. Ma ti emoziona ancora stare qui e fare Artisti per la Mente?
1: Un sacco, un sacco. Infatti mentre facevo il Gruffalò ed ero travestito da Topino pensavo Artisti per la Mente, Artisti per la Mente. Sì, mi emoziona un sacco, ci ho pensato davvero un sacco, perché Artisti per la Mente è l'unione non solo di quello che è il mio sogno di cantare, di scrivere canzoni, ma riguarda un tema per me davvero molto importante. Io credo fermamente che al giorno d'oggi si chieda troppa fretta, si chieda di essere sempre performanti, sempre perfetti, sempre puntuali, e a volte purtroppo non sempre riusciamo a seguire questi ritmi, per cui stare su un palco dove comunque è richiesto anche di essere fragili ed è accolta come cosa questa fragilità, per me è un piacere, un onore, quindi grazie, grazie per avermi invitato.
0: Anche grazie perché stare dietro le quinte in camerino con Ivan è meraviglioso, perché è teso quanto lo sono io, e quindi la cosa mi rassicura sempre moltissimo.
1: Sì, sì.
0: Ci confrontiamo gli outfit,
1: sì,
0: e anche
1: esatto,
0: le nostre ansie, è bellissimo.
1: Sì.
2: Non so perché io da questo camerino vengo escluso.
1: No, ma perché tu stavi facendo le prove.
2: Certo,
0: no, ma tu sei troppo sicuro di te. Noi invece
1: poi tu sei già bravo, tu
2: sì,
1: sei già...
2: Sì, io mi sono chiuso in un cortile.
0: Un po' tremebondi, quindi noi facciamo un po' clan prima e ci confrontiamo
1: ci
0: in
1: forte.
0: Vicenda.
2: Allora, grazie di cuore, noi ti seguiamo, tu sarai sempre con noi quando facciamo le cose, quindi Ivan Portale sarà sempre... tra
0: Ivan
2: le nostre
0: Portale,
2: cose.
0: Grazie.
2: Ivan Portale, seguitelo sui social, le sue canzoni vengono pubblicate.
1: Grazie mille, grazie, grazie, grazie.
2: Le cose digitali. Ivan Portale, grazie. Allora il microfono va e lo presento e lo ringrazio, perché il primo che viene con noi è l'ultimo ad andarsene, Maurizio Sacchi, alla gestione di tutto quanto. Artisti per la Mente francamente non sarebbe possibile senza,
0: no,
2: Maurizio.
0: Senza Maurizio impossibile. Ed ora un altro artista, un artista che non c'è, non è qui,
2: sì,
0: con noi oggi perché non ha potuto, e ci ha mandato un contributo in corsa, e come diceva il nostro guru radiofonico Massimo Cirri, la scaletta si chiude nel momento in cui si va in onda, ed effettivamente è successo così, perché ci manda questo pezzo e dice... ma se vi può servire, e noi abbiamo detto certo, certo che ci può servire. Allora lui ci sta ascoltando in diretta perché me l'ha scritto, e quindi non è qui, la sua voce sarà quella di Paolo Di Liberto, ma lui, lo scrittore nostro amato, anche un po' compulsivo, è Claudio Aroldi.
2: A Napoli, una cosa mondiale vuol dire una figata. Ma una grossa, epocale. Pasquale, ma tu l'hai fatta la seconda guerra? No, e te la devi fare. E perché? Perché mondiale. Tipica freddura da chi gioca solo in clausura. Quando restano soli i propri pensieri e stigmate e parole ripetute nel dolore. Oggi tocca a noi matti festeggiare, anche se c'è poco da gioire. Una cosa è diventata evidente, non siamo noi quelli pazzi veramente. Casomai queste armate di invincibili soldati. Ma noi sappiamo cos'è vero, cos'è bene e cos'è male. E siamo un campionario come un...

0: A volte pazzi, ma di sicuro non scassacazzi. Se non ci credete, guardate tutto intorno. Poi prendete un telescopio, cercate lo scultore di vento e misurate ogni fuori orario e dite tra noi e gli altri chi è più diversamente lucido, biodiverso, fumato, Claudietto. Grazie, Cla!
1: Claudio Aroldi è scrittore non da oggi e da un po' di tempo scrittore per le nostre trasmissioni, per Onda Diurna Live e la nostra community. Quindi grazie ancora,
0: L'avete
1: Claudio.
0: visto nel video, c'è una delle foto più belle che mi è stata fatta in questi anni. Sono io di fianco a Claudio, perché quando lui legge le sue cose io non riesco a non ridere, che questo è gravissimo quando vai in diretta. E
1: E siamo
0: allora, siamo
1: arrivati.
0: arrivati all'artista che premiamo quest'anno, quindi a colui che si è contraddistinto per la vicinanza in quello che ha fatto, nelle azioni culturali che ha fatto, nei testi che ha voluto portare a raccontare, interpretare un certo tipo di canzone, un certo tipo di racconto americano, per tutti è lo Springsteen italiano. Tantissimi anni fa, credo fosse il 93, eravamo andati a vedere Nick Cave al Palalido e prima suonano dei tipi con una potenza, cioè suonare prima di Nick Cave non è la cosa più facile del mondo, soprattutto poi era Nick Cave molto punk, e vedo questi ragazzi che spaccano e si rendono indimenticabili. E si chiamavano Rocking Chairs e sono esattamente quello che vedete qui stasera.
1: Io li presenterei,
0: Ma sì,
1: guarda,
0: facciamoli,
1: facciamo una
0: lasciamo
1: cosa
0: loro,
1: audace
0: tanto poi abbiamo
1: proprio.
0: tempo un po'
1: Ma
0: dopo per raccontarci assieme.
1: direi di sì, quindi cominciamo con Graziano Romani.
0: Wow! Accompagnato!
1: Eccolo!
0: Accompagnato dai suoi incredibili musicisti, li presenti tu, Max, che hai alla destra e alla sinistra. Abbiamo.
2: Allora, posso dire una parola? Che
0: Sì, certo.
2: bello, che meraviglia qua insieme stasera.
1: Grande, grande Graziano.
0: Abbiamo Max Marmiroli e Franco Borghi. L'Emilia è qui sul palco e ci regalano un set fatto apposta per noi, un magnifico set di intensità grandissima, ho visto le prove. E io mi ritengo fortunato perché alla fine sono riuscito a condividere il palco davvero con dei miei miti, cioè se mi avessero detto 30 anni fa, io sarei stato qui di fianco ai Rocking Chairs, avrei
1: Non
0: riso.
1: continuare a dire questi anni che fanno pensare che sei un po' anziano. Non continuare,
0: Quando
1: dai,
0: prima ho aperto
1: sorvola.
0: l'acqua ai Ivan, è l'unico caso di Bagdante più vecchio di quello a cui l'apri l'acqua.
2: Paolo, sei un ragazzino, sei un ragazzino.
0: Grazie, vai.

Universal law. È una legge universale. Dobbiamo fare che l'amore sia l'unica legge universale. È una canzone da questo recente disco che è uscito ormai da 2 anni, da un anno anzi, 1 anno e mezzo, e si chiama Looking Ahead. Un'altra ballata da questo disco che ci terrei a proporvi adesso. Una canzone che ha una doppia valenza nel titolo. Dice lay down your arms, che vorrebbe dire abbassa le braccia, ma vuol dire anche butta a terra le armi, che in tempi come questi meno violenza c'è, meno violenza riusciamo ad ottenere, meglio è, ok? Pensiamoci. Lay down your arms.

Grazie a voi. Un grande, grande applauso per questi straordinari musicisti, compagni di viaggio, Franco Borghi e Max Marmiroli. Questa canzone qui dà il titolo a questo recente disco, Looking Ahead, che vuol dire guardando avanti, guardare avanti. Ed è quello che dice questo padre al suo figlio adolescente nella canzone. Gli racconta la sua vita, gli racconta gli sbagli, gli inciampi, ma anche le gioie, le piccole vittorie. E gli dice: figliolo, io rifarei tutto da capo, errori compresi. Per il momento, anche se a volte mi vedi inciampare, mi vedi tentennare, per il momento mi guardo indietro per guardare avanti. Looking ahead. Grazie a voi.

Allora, è davvero un grande onore essere qui con voi stasera, anche per questa causa, per il motivo di questo evento. Ricordo Paolo prima ha enunciato quello scritto e parlava dello specchio. Lo specchio che ci mostra quello che siamo veramente e a volte ci mostra anche quello che non riusciamo del tutto a capire, a gestire, a combattere. E io sono diversi anni che canto canzoni in inglese, ho fatto a questo punto 2-3 dischi in inglese, uno dietro l'altro, a raffica, ma mi manca molto cantare in italiano. Io stasera voglio fare uno strappo alla regola. E credetemi, essere qui questa sera, in questo caso, non è un fuori tema cantare questa canzone qui. Una canzone che parla, c'è un punto in una strofa, nella strofa finale, parla proprio dello specchio, dice: nello specchio a volte riesci a leggere il tuo cuore, che quando chiede aiuto non fa mai rumore. La canzone si chiama Ognuno ha bisogno di un sogno. C'è bisogno di un sogno. Grazie a voi. È per noi questa canzone.

senti vivo quando hai voglia di pensare, ti senti vero solo quando riesci a dare, ma nello specchio riesci a leggere il tuo cuore, che quando chiede aiuto non fa mai rumore e poi

quando facciamo i concerti in questi ultimi mesi, anche con la band, siamo in sei sul palco, belli rock con le chitarre elettriche, ma a me piace davvero tanto anche questa versione così in trio acustico. Com'è, vi gusta? Dicevo, in questi ultimi mesi, questa ultima annata, in un qualche modo ha segnato questo maledetto tempo che passa velocemente. Sono passati 25 anni dalla pubblicazione del mio disco tributo, mio disco omaggio, al grande Bruce Springsteen. Lo chiamai Soul Crusader, il crociato dell'anima. Erano canzoni rare di Springsteen, canzoni non i successi, non le cose più celebri, proprio per scelta. E da quel disco lì, se vi va, vorrei proporvi qualcosa. Ok? Questa si chiama Soul Driver. È una canzone tosta, ma è una canzone d'amore. Lui dice a lei: cara, lascia che io sia il pilota della tua anima. Soul Driver. Dai, state con noi!

Vi faccio ancora una canzone di Springsteen. Questa qui invece è finita in un disco tributo internazionale, in un disco americano, in un doppio album, dove in mezzo a tutte queste celebrità, questi grandi nomi, c'era anche un italiano, c'era il sottoscritto, e questo è stato veramente un grande, grande onore. Era una canzone rara di Bruce, non era stata ancora mai pubblicata, ed è finita lì la mia personalissima versione di The Promise. Grazie a voi.

0: Graziano Romani.
1: Grazie a voi. Allora Paolo prima ha parlato spesso e volentieri dei rocking chairs. Gente, signori e signori, l'essenza dei rocking chairs, l'essenza primaria dei rocking chairs ce l'avete davanti agli occhi adesso. Siamo questi qui e sono passati ormai 40 anni dal nostro primo disco. Ma io mi chiedo come fanno a essere 40 anni se io me ne sento ancora 26. E posso dire che più o meno la stessa cosa che si sente anche Max e Franco. Dai amici, ricordiamo i Rocking Chairs con questa canzone che è da tanto tempo ormai, si chiama Road to Justice. Dai, la facciamo insieme, dateci una mano anche con le mani se vi va.

0: Gianluca Murphy, gente. Sai che è una buona idea. Ora togliamo sta giacchetta perché c'è un caldo porco. Poi stappiamo. Gente, è bellissimo, ve lo garantisco io, da qua su, è meraviglioso.
1: Adesso io mi sono aperto.
0: Ci metterò un po', eh. Dico due cose ancora. Questo recente disco Looking Ahead ci ha dato tante soddisfazioni, continua a darcele. Mi dicono che è una delle mie cose migliori e questo mi fa stare davvero bene. Vi voglio dire, alla fine della serata noi saremo qui, lì c'è un piccolo stand, metteremo i dischi, i vinili. Il nuovo disco Looking Ahead, se qualcuno lo vorrà saremo lì, vi ci facciamo anche la dedica e comunque sia venite per i baci e gli abbracci, ok? Non andatevi. Io vi voglio proporre, vediamo un po' che cosa succede insieme, questa canzone che è una ballata rock folk, forse quella che ha questo carattere proprio in questo recente disco, si chiama Unafraid, che vuol dire senza paura. È il coraggio che ci dà a volte il sogno, e perché no anche la musica, la canzone che ci sprona, che ci fa battere il cuore. E c'è una strofa nel brano che parla del grande Hoodie Guthrie e della sua chitarra acustica sgangherata, di come salisse sui treni con la sua chitarra per portare le canzoni direttamente alla gente. Anche lui, di sicuro, senza paura. Ok? Allora, l'anda del pezzo è questa qua. Vediamo un po' se la facciamo funzionare.

finta di essere un enorme amplificatore. Avete il volume a 2? Spariamolo a 10. Grande.

dai, state sempre con noi, ok? Una vecchia canzone dei Rocking Chairs è per tutti voi, anche per Paolo. Dai, Rocking Chairs, No Sad Goodbyes. È così.

to you and more.

Ci rocking chairs. Freedom Rain. Sventoliamo la bandiera di Freedom Rain questa sera insieme. Dai, fa così.

0: Graziano Romani.
1: Graziano Romani.
0: Max Marmiroli.
1: Franco Borghi. Oh!
0: Non è ancora finitissima qua. Abbiamo un premio da consegnare.
1: Quindi chiediamo alla nostra Laura Bellini, a cui facciamo un applauso, medico psichiatra nonché responsabile dei servizi territoriali del Fate Bene Fratelli. Ecco Laura, apriamo, perché presa dall'enfasi non ha aperto la targa.
0: Infatti, cioè...
1: Ma adesso con calma apriremo la targa.
2: Sono stata presa in sorpresa.
1: Beh, certo, perché pensava che con

0: tutto andasse avanti ancora, ancora, ancora, cosa che noi avremmo voluto. Ma ci sarà tempo, però intanto
1: qualcosina
0: vogliamo...
1: faremo ancora dopo
0: davvero,
1: la
0: ci
1: targa.
0: Teniamo tantissimo che...
2: Io vi volevo ringraziare davvero, mi sono divertita tantissimo e credo che ricordare che il sogno è un bisogno, è un diritto di tutti noi e la speranza soprattutto che comunicate con questi brani, grazie davvero.
0: Un applauso tutto meritato, ci tenevamo che fosse insomma la nostra protettrice dall'alto, nel senso che sta in alto rispetto a noi in azienda, insomma.
1: So se hai visto la tua foto dove ballavi nel 2012, quindi, insieme a tutte quante che state ballando.
0: Esatto, con noi da tanto tempo. E quindi insomma a lei l'onore di... Adesso io mi tolgo. Una posa per le foto.
1: Donna, puoi leggere la frase che abbiamo scelto come redazione? Scegliamo sempre, il motivo per cui sono questi gli artisti che premiamo è perché scrivono cose che poi ci sono utili, che ce le mettiamo in tasca e ce le possiamo ritirare fuori. Noi abbiamo scelto di tradurre uno dei suoi brani che è originariamente in inglese e la frase per cui viene, diciamo, simbolicamente premiato, una frase per tutte, è...
0: Seguimi verso il lato luminoso del fiume, dal lato oscuro della sera fino al lato luminoso del sogno.
1: E la potete trovare nell'ultimo disco, tra l'altro, quindi è una canzone bellissima su Look Ahead.
0: Grazie di cuore, davvero un concerto magnifico.

0: Graziano, se vuoi darci ancora qualche nota.
1: Assolutamente, sarà lì ad aspettare.
0: Premesso che ci vuole del coraggio, che sembra che me li vado a cercare, ma poi sono loro che mi chiedono di, di chiudere con loro. Sì, però capisci che vengo dopo, Ivan, dopo te, la tua voce, ok.
2: Vai tranquillo. Con Paolo abbiamo pensato al finale di questa serata, già me lo immaginavo bello, ma non splendido così come stasera, quindi bravi noi.
3: Bravi noi.
2: Dicevo, con Paolo abbiamo pensato a una splendida canzone di Bob Dylan. Bob Dylan, questa I Shall Be Released, che parla di del sentirsi prigionieri, sentirsi bloccati, a volte proprio in una specie di gabbia che non riusciamo davvero a buttare giù. Parla di quanto si possa desiderare la libertà e sperare che un giorno possa arrivare questa libertà. I shall be released. Grazie a voi.

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Graziano Romani, Max Marmiroli, Franco Borghi, Paolo Di Liberto in quest'ultima canzone. Grazie.
0: E grazie a tutti quelli che con noi hanno fatto questa splendida serata, a partire da Sun City DJ Set, Maria Moreschi,
1: Ivan Portale
0: e Claudio Aroldi. Grazie davvero, grazie di cuore.
1: E grazie ovviamente all'artista per la mente 2026, Graziano Romani, grande.
0: Buon 10 ottobre.
1: Buon 10 ottobre. Ringraziamo ovviamente anche la nostra radio, Nicola Mogno in regia.
0: E Ludo a tutta la fonica. Ringraziamo il teatro che è diventata questa splendida casa per noi.
1: Esatto. Ringraziamo la dottoressa Laura Bellini che ha consegnato la targa e ovviamente ringraziamo tutto il GRAIT, quindi gli operatori, le operatrici che lavorano e che
0: Cristina,
1: sono...
0: Gabriella, Patrizia, Filomena, Consu, dimentico qualcuno.
1: No? Paolo?
0: E Donatella.
1: Grazie!
0: GRAIT, grazie!
1: Buon 10 ottobre, ancora per poco, ma che rimanga nel cuore sempre. Ciao!

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già.

ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti no-globi.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio

0: A steel finger.
1: Yeah? Let me see what you can do.
2: All right.

miei discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori e amici